0: was. For sure, it has not been easy for me, but I really thank God I'm back to Kenya.
1: I want to regain my life because it was on a stop.
2: Le prime otto persone le abbiamo trovate in una situazione psicologica drammatica per le violenze che hanno subito e per le diverse attività che sono stati costretti a fare contro la loro volontà.